tomato è. Ha, hi, panana, panana, feie, feie, rodie, rodie, hiroe, hiroe. A tu home era gurimba, e tane tu owe, e un tetu mihiari, ho, tero tomato è, hi, ha, o tero tomato è, ha.

che olla, hanno lo vale come meglio lei, hanno lo vale come meglio lei. I che olli, oh, in holly, oh, honey, honey, honey.

Vi ho i å ho kill me up a poor rose i honey cola himi li li ho i no kamala hini no mala hini ho i o ho i kama ai na au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka imi ka ano i a kau i ka luna no mola kama no hono ho oi ka o ho i ka lau